faranisti lanza mia catisiti farusu midie ninni nai changi tuisa kunidi tuisa kunidi ulumbelo ya samafi te hu velo velo nrazi bulla laftandi aza casa da visti marubenu taraiketi bulla laftandi aza casa da visti marubenu tavelati farusu midie fau mangiran razi Rusu midi